Contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, cont

Calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé, calé

0: Manolo, Manolo,
1: Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Man

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, c